Divya, commandant à faisceau, sous antenne Walia Gumna. Quand tu petit chou fat en batou caravane, en quoi de l'ongue, courrier à rien fan, tu y en fat, quitte à peso iganga, ou me pour mon bassin. Pour mon bassin, ma tienne à qui ginga. N'est-ce ma colonne d'agara, c'est même ma colonne d'agara tibesti. Yaman Tom Jerua Sugi. Pour moi, ma cana. Je suis un homme. Kosono ki kosi kel tazia hal sari hep tu kon suno ma kosun sin wul irum kol fok ma nam sakare kolo u chona nam tena kam teppa ka sun mer nam la tivir ma usam gouvernement nitin mer nam tinim pou ma ma kana aw va turugi kande to re lan wani bat ma yir chapta on bat ma endra anim asifip sumara wilira ka tut ma jivira. Pour son demain, je suis un endra. Je suis un homme qui a été peste. Pour moi, je suis un homme qui a été peste. Je suis un homme qui a été peste. Je suis un homme qui a été peste. Je suis un homme qui a été peste. Je suis un homme qui a été peste. Je suis un homme qui a été peste. Je suis un docteur Abdoulaye Sabour Fadoul. Je suis un homme qui a été peste. Je suis un homme qui a été peste. Je suis un homme qui a été peste. A outarne polo chicho as minana cormaisina tu fiate farasia as in minana as lin jurata kasar horaka as in minana as lin jurata kasar chilla ni sunda kozi alira umbas magira chicho ni pumakana ni samaraze ka iri dukong tazira minister maimanaba nam kwalana sinwani kam irum chivia suzo ligurumbi sun ka uhu hepama ni ma kolkay ndara yaman mahamat asilek halata ni pumay ma kahi pumu merkredin tay nam tudenu si mem amtimana ka ndaga mahera salamata tud maher nam tutara ikwal ni sun mahera ni guvarman kaladu haka ndaga mahera salamat data nam ikwala politik mahera ni ba sun ka kol undagar ni an mige dagara maliyat ni kulo undan nige. Suto a tukuzina kalina anime maigira. Anam ili toku azia. Din toku azinika sar ora. Kai humaira hum tazira. Kai halla halngara. Kai kamaira kai. Dagara tukong tazirma. Nam ili toka u asini na. Pumai makana. Koma visuana kachividi. Kai masa ligizi uludi. Kisu suat lai kimiziki chakalai. Azitungala siki pumai makana hani gazi tana. Ngali tungala zira. Nisa mai mungwala mali sunda ek minister mai kaya doktora. Nama ni kwalin kaya kumungisu chona. Nisa mai stuwa samai mana tutufong dar ya mana. Yami doktor Gwara Uashi. Adina mfrakana minister nutamba. Kani sumai suana gulara kakwala kaya chura ukomora. Umbasar na halang yasi suhi uni yasi ii chekang ika mhulina mmai. Ni azingalte azinagi kari hani gasi tana. Ni poema umbasar na kudakta. Angwali ni tabita. Samai mapirima ni telem gais. Kono tabu wano musimu chokomaki ni nammai. Ani kwarna ikarami kalegini uhiyer furira. Gigele kwa tabu. Fatin dak na yam suun kien kwat tazima ay ginu hundalla dollo wani lop chocho si hioni a li sundi lili ni ni sut pe fifa de ni dak mo lima mana so hioni fi masira ko sin dende ni ani ni til may makki humba ko til mo mari ni til may mar ba a min tamo li ko ma bi tu di le ni li fa san mam ko ngol le ni. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps.
ani sumay zon palon le kon lan a kazir le nitil lan sa kazina uski magare nya uski sakina nitil la mata al sumay man ki ko buluma nitil man yim daga a bi sam kamen ki ko ka ene kalge tim fat fokan ki jamin tan ga fat ki suha fo yin may ni ki humba ni gingele gingele ni ani hukka kamam kam ka si bani sa ka lina mame ani boygina tew hum ju fisika lina mle ju isia tew hum puis aussi qu'elle n'a pas le cas n'a pas eu son dis son dégât les du visu dis son dégât les on va mille si n'a ni d'adou ni soumaisoir à humbo humosia hum s'en d'attal mani mintesia tir tir tampon titor n'est que chivide à ni coquette comme manga boutine et yon cachivide les cocomba leucine giggle et giggle et n'a dédio ala qui était pas maria pour mousséna pelle commandant à faison avant qu'on a coulant de rouling son dénis garman. Sun mangali cibeh, sun gafurium, ane lola hamu sun mangga, angsu ura, ane tak fata cibira mang sun mai, kita punggal lah har mau, Abdulaziz canglang tokama, peran anak munkan negram kawani, sebab bingin lah takal lah, furera mangu go, furera utarang mangga mai, ane koran iring ke wakin hakak na pibel mai ni, onggal perumah, kay damba bosu tuar, sebab punggal mai sanjamin mai na, furera kita pemangat. Akin na kay may kwa an dalawa kaya iring kwa kina pili ni sa mga bayan na pili le may ni fakam magra kwa kina tiw tiw na halang ayi punan irich makana ifagit ayi finiso yalang kono tapo di choli gulo ko dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal d

Salam alaikum. Ciao, così di chi come tutto sei satroni, carra di chat, eccetera. Bene, di chi che di grammato con la parata andana, qui chi di non chi che a me di me andrà, gredi a San Felice Calcio, critter, ang di me ne dru, car cabin tecnic da cicana sa wikren creo, car micro da cicana sale, Muhammad Sale, saga che cabin tecnic grader donna che me la avrà fatta, car cabin tecnic.

would be free. Vida, alla grazie antina al benedizione. Yafana, Dharma, Mikalule yatu ya jaman. Ille nina ba. Shabab tat, Shuab tat, Ajaj, Allah.